0: unica radio.
1: La città che cambia.
0: Unica radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Questa è la ricetta democratica. Spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
0: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica.
4: Unica,
0: unica, unica radio, app. Questa è Unica Radio.

sveglio con pensieri macabri, affanno sudando. Nel letto immagino una corda sul ramo più alto e una condanna, la gente mi scatta mugshot, ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio grazie alla copertina del disco pop-up. E scorrinato dai comic festival tipo Rehab, so che se perdo i superpoteri è lo specchio di Jack

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
3: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata, vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952, scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva.

0: L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
1: 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
2: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
4: La città che cambia.
6: On my soul, this life is cold without my dog in it. Understand we gotta grow, but being authentic. This friendship had my all in it. Rich or poor, we was all with it. Fell lost in it. Chase a dream till we all win it. It was me and you, it was none above us. Our back was gotten, couldn't nothing touch us. I love my brothers till we up above us. If not for y'all, I'll be stuck with suckers. The love forever, so we stuck together. Make the call, then it's up a notch. Never love forgotten. If they love us not, got us up beside. If it's us

0: Salaka Helicopter.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
0: Unica Radio.

simply the best. Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 6 e 2 minuti.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Hey, this is De Hayes and you're listening to my song Golden Smile. Golden Smile. On your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 7:02.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 7 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa ad Ariccia, in provincia di Roma. Si indaga per istigazione al suicidio. Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga, nel Senese, a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. E alla Tisana, in provincia di Udine, in un sottopasso alla gara, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo della propria abitazione perché è rimasta intrappolata. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani. La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto punto percentuale. La mossa ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. E ora lo sport. Debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte Lipsia 4-1. La Roma Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Ed è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
5: App.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali che confluiscono nei maggiori centri urbani dell'isola. Si ricorda comunque di prestare attenzione e moderare la velocità in presenza dei cantieri stradali. In data odierna saranno presenti controlli della velocità sulla strada statale 131 DCN, strada provinciale 2 e strada statale 125 VAR. Si raccomanda anche di allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo e si ricorda che tale obbligo è valido anche per i passeggeri seduti sui due sedili posteriori. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
4: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Leo e un minuto.
2: Hi everyone, this is Dana Duffy and you're listening to my new song Touch Me Like That on your favorite station.
1: Unica Radio.

serve un po' di attenzione, tutta la tua attenzione. Io continuo a vedere quelle bocche aprirsi e chiudersi, ma tutto quello che esce sono soltanto...

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita. Condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
4: Unica Radio.
5: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
6: Unica Radio, sei tu.
7: Dai voce alla tua musica.
8: Ciao a tutti, sono Nicola, studio informatica e questa è Empire di Shakira.
6: Uplay, la tua musica su Unica Radio.

0: Portala sempre con te. Unica Radio.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 8 e 31 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze armate russe hanno lanciato nella notte tra il 10 e l'11 settembre un attacco con droni su Kiev in Ucraina. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Il Consiglio dei Ministri è iniziato poco dopo le 17.30 ieri a Palazzo Chigi e è durato solo pochi minuti. Ha varato la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio, approvata l'estensione di una settimana dello sconto che altrimenti sarebbe scaduto a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre 2001 e gli Stati Uniti commemorano l'anniversario con cerimonie nei tre luoghi simbolo della strage che provocò quasi 3.000 morti: Ground Zero a New York, il Pentagono ad Arlington in Virginia e Shanksville in Pennsylvania. Finisce il caldo anomalo sull'Italia. Da lunedì torna l'anticiclone delle Azzorre, con giornate stabili e temperature in linea con la stagione, ma la tregua durerà poco. Già da mercoledì 16 settembre una nuova perturbazione dal nord Europa potrebbe portare piogge e un deciso cambio di scenario. Lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia, gli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 9:03.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: che bella vita.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
2: Unica Radio.
1: App.
3: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
4: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
8: 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'890-1010 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
2: One, two, three, let's go!
10: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
11: Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
12: Unica Radio, sei tu.
13: Dai voce alla tua musica.
14: Ciao a tutti, sono Dario della Facoltà di Ingegneria e questa è Pretty Fly degli Offspring.
12: You play la tua musica su Unica Radio.
15: Guten Tag, lieben Glauben.

0: Le 9 e 30 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'indagine della DDA di Roma sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci sembra arrivata ad una svolta. Nel giorno in cui il riesame respinge l'istanza dei difensori dell'indagato, emerge che nei device dell'imprenditore ci sono dei salti temporali nelle comunicazioni tra lui e l'ex conduttore di Report, riscontrate delle cancellazioni sospette dei messaggi inviati anche nei giorni precedenti e successivi all'attentato. Un operaio di 34 anni di Barletta è morto ieri sera all'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto mentre era impegnato in lavori di manutenzione in un'azienda del settore oleario della sua città. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo, che si è ribaltato, c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. In America ora avanza a sale i democratici, descrivendoli come il partito dell'odio, e carica repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. Il vicepresidente americano infiamma la convention di Dallas e presenta la sua visione del futuro, facendo leva sulla sua famiglia e sui suoi figli. Buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia. Gli azzurri sono restati concentrati e hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, due minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.dueminutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino. Non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente, e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.
4: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Buon giovedì a tutti, buon 10 settembre 2026, vi eccoci con la rassegna stampa. Mimmo Moramarco, apertura con i maggiori quotidiani. Vediamo il Corriere della Sera, il suo titolo in alto, dedicato a Hormuz. USA, Iran, guerra in mare, Netanyahu su di me, falsità, dice l'allarme, il jet di Zelensky sfiorato da un drone. Rimanendo sempre sul Corriere, risveglio i ritardi, non chiamò gli 007 il 7 ottobre. Di Bibi, si parla di ricostruzione, le incongruenze e al centro un'altra foto, i funerali, la mamma, fate attenzione alle vostre figlie, addio, un cuore rosso per l'ultimo saluto di Squinzano in provincia di Lecce, a Lorena, uccisa il 3 settembre a 45 anni, rose e peluche per Lorena, amore non è possesso. La legge scelta libera, senza capilista bloccati, preferenze, Fratelli d'Italia apre alla proposta del PD, Forza Italia non ci sta, salta tutto e di lato Mario Monti, il grande equivoco sull'Unione Europea, nel suo editoriale oggi sul Corriere, il Fatto Quotidiano al centro, salta il bavaglio su Israele, PD, 5 Stelle, AVS, punire i coloni, DDL antisemitismo, la legge bipartisan che punisce le critiche, qui vediamo una foto con Netanyahu, Versiliana in alto, la festa parte dalla scuola, più soldi e dignità ai prof con gli interventi di Parisi, artisti e intellettuali. Dal Fatto Quotidiano si prosegue con Il Tempo, arriva una foto di Beppe Grillo, esclusivo in alto, torna Beppe, il casting Conte, scrivono sul Tempo, l'incubo di Giuseppi, si materializza il grande ritorno di Grillo e poi di lato il delirio di Ranucci, c'è il complottone mondiale, alla festa di AVS Sigfrido parla di un'intesa Capezzone, Zavalani, Sallusti e Peter Thiel per colpirlo. Commissione Europea, l'ultima stangata dell'Europa, stavolta colpisce la casa Confedilizia, attacco alla proprietà, dicono in alto, sempre la kermesse della Lega, Salvini firma la Pax leghista, sotto il delegato di Israele in Italia, l'ambasciatore Peled, manifestare contro il DDL antisemitismo e stare col terrorismo. Repubblica parla dell'attentato a Zelensky, aereo del presidente ucraino, partito dalla Moldavia e diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo. Se vince Mosca, terrorizzerà tutti, scrivono qui la Casa Bianca, lavoro per un trilaterale con Putin e Xi. Di lato ancora la legge elettorale, Meloni tentata dalla proposta PD sulle preferenze e in Germania Trump cavalca l'onda nera, scontro con Merz, i vescovi scomunicano AfD. Al centro l'11 settembre, la grande foto delle torri gemelle in fiamme, il giorno che cambiò il mondo, si parla del 2001-2026, ormai sono passati 25 anni, retroscena e nella maggioranza si riaccende una partita infernale, dalla Repubblica alla Verità, bengalese, stupratore fuori, ma Rogero ancora dentro, questo è il titolo in alto, giustizia non uguale per tutti. Al centro vediamo una grande foto, che figura di Merz, ovviamente è un titolo ironico, insultato in Parlamento e preso in giro da Trump, la Germania è caput, qui c'è anche l'editoriale di Belpietro, di lato ecco perché vince AfD, tra piano casa, riforma appalti, l'Unione Europea va sempre contro i cittadini, al centro la fidanzata di Ranucci prometteva aiuto a Lady Lavitola, dopo l'avviso di garanzia al faccendiere la donna vicina Sigfrido scriveva la compagna di Walter, e in basso dalla morte di Charlie Kirk è cambiato poco, un anno fa l'omicidio dell'attivista americano ucciso per le sue idee ancora avversate. Arriviamo al Riformista, nel centro del mirino sulla grande foto di Netanyahu, lo scoop fuffa di Arez già smentito, circolava da 3 anni l'obiettivo infangare Netanyahu a ridosso delle elezioni, Mancini dice Hamas e Hezbollah pronti a colpire Israele, c'è anche un grande editoriale su questo di Antonio Picasso, e se Bibi avesse attaccato prima tema del 7 ottobre si domanda: la sicurezza migranti, craxi, più pragmatismo e meno slogan. Si arriva al quotidiano, quello del sud, vediamo al centro rifiuti, euro, antimafia, inchiesta, coinvolge Potenza, il traffico illecito internazionale di spazzatura scoperto nel Salernitano. Sono 11 gli imprenditori non lucani indagati, sequestro preventivo di 3,4 milioni, rubavano il ferro dei cantieri RFI e spedivano in Thailandia. Lago Negro, la sentenza sulla tragedia del Palasport a dicembre 2019, Pastoressa, 4 condanne, 5 assoluzioni, dichiarato la falsità del certificato di collaudo. In basso il rapporto Istat qualità urbana, i due volti della Basilicata, e poi Picerno, ora lo scontro al vertice, attenzione di TV nazionali per il Potenza di Tisci. In basso Matera accelera, pronta la candidatura per il raduno degli alpini, in palio migliaia di preferenze. Sempre a Matera la proposta di Tarasco, un fondo per gli studenti meritevoli. E ancora la Vitola, il riesame decide sulla concessione degli arresti in Basilicata, l'editore lucano ha scelto Noepoli, presente anche oggi sul quotidiano. Arriviamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, l'appello di Milano, l'Ilva con il fiato sospeso, carburanti, ancora guerra dei prezzi. Di lato dall'interno Leccese, sindaco di Bari, così Bari punta sulla cultura, e poi Serena Brancale, io una barese doc, tappa al Palaflorio, 3 ottobre, al centro lacrime, fiori e rabbia, l'ultimo saluto di Squinzano a Lorena, non poteva mancare sulla Gazzetta del Mezzogiorno. In basso non ce l'ha fatta Rebecca, la 24enne investita a Napoli, è morta la studentessa leccese, donati gli organi, e l'elisoccorso, 7 proroghe alla società accusata di brogli, Foggia l'ANAC manda le carte alla procura. Resort ad Ostuni, procedimenti ZES siano pubblici, e le città pugliesi tra malaria e poco verde. Ed è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, 10 settembre 2026, con Mimmo Moramarco, appuntamento come sempre rinnovato a domani. Se volete riascoltarla, www.rassegnastampa.net. Una buona giornata a tutti.
2: Unica Radio.

0: La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 43 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la Champions League. Dopo 7 anni la Roma torna a giocare il torneo più importante d'Europa e lo fa in Turchia sul campo del Fenerbahçe. Gasperini ha scelto Sule, non Mora, con Dybala dietro a Malen. Rensk titolare a destra, conferme poi per tutti gli altri. Nel Fenerbahçe Guendouzi è squalificato ma guida l'attacco l'altro ex Lazio, Morici. E stasera dalle ore 21 in campo la quarta italiana impegnata in Champions. Il Como ospita al Senigallia Lipsia per lo storico esordio in Europa. Due dubbi per Fabregas in difesa, duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano sia Dubikas che Ken. Per i tedeschi De Michelis propone, tra gli altri, due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma Elanuri e l'ex Milan Kunku. La FIFA ha dato ufficialmente via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il calciatore ha scelto l'Italia, il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare sul nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo nella nuova nazionale. E Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Italia Under 16, lo ha annunciato la FIGC con un comunicato pubblicato sul proprio sito. La scelta di Immobile, voluta fortemente dal presidente federale Malagò, arriva a pochi giorni dal doppio impegno che la formazione azzurra dovrà affrontare a Coverciano contro la Spagna. L'ex attaccante, tra le altre, di Lazio

0: tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.
3: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
4: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
3: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
4: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
5: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
6: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 10, 3 minuti.
2: Hey, this is Mizero and you're listening to my new single What Does He Have featuring Signals on your favorite radio station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Portala sempre con te. Unica Radio. Accendi la tua giornata. Unica Radio.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il singolo, pubblicato nel 1976, è uno dei brani pop più conosciuti al mondo. Per quanto ritenuta una dei migliori esempi di disco music, la canzone è quasi priva di ogni caratteristica tipica del genere, il che si riflette ironicamente nel ritmo lento e sincopato, che la rende difficilmente ballabile. Il tema della canzone gioca sull'espressione regina danzante, detta in italiano regina della festa, intesa come una festa da ballo, cioè la ragazza più bella che si fa notare per la sua avvenenza e che ogni venerdì sera si prepara in cerca di avventure. Il ritornello è un invito a vivere la propria vita anche nella sfera della sessualità. È venerdì sera e le luci sono basse. Cerchi un posto in cui andare, dove mettano la musica giusta, per immergerti nello swing. Ci vieni per cercare un re. Quel ragazzo potrebbe essere chiunque. La notte è giovane e la musica è alta. Con un po' di musica rock, tutto è bello. Vediamo se riuscite a ballare al ritmo lento di Dancing Queen degli ABBA.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: Musica Radio. Le 10 e 30 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri è scomparsa all'età di 78 anni Emma Bonino, una delle figure italiane più importanti del radicalismo liberale, dell'età repubblicana e del femminismo italiano. La leader di Più Europa era stata soccorsa per un malore mentre si trovava nella sua casa di Roma e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito nella capitale. Resta alta la tensione in Ucraina, dove nelle scorse ore varie città sono state colpite da attacchi russi. Due persone sono rimaste ferite in un bombardamento su Kiev che ha causato danni e un incendio in un edificio residenziale di 9 piani, lo hanno riferito le autorità della capitale ucraina. L'indagine della DDA di Roma sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci sembra arrivata ad una svolta. Nel giorno in cui il riesame respinge l'istanza dei difensori dell'indagato, emerge che nei device dell'imprenditore ci sono dei salti temporali nelle comunicazioni tra lui e l'ex conduttore di Report, riscontrate delle cancellazioni sospette di messaggi inviati anche nei giorni precedenti e successivi all'attentato. La maggioranza procede sulla legge elettorale, ma continua a navigare a vista. Il centrodestra respinge senza defezioni gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e, sempre senza defezioni, vota il suo emendamento unitario in materia che prevede anche i capolista bloccati. Lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia, gli europei di volley maschili, battuta la Svezia 3-0. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
3: Oh yeah!

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni, visita il sito lasciatoterdesomme.it.

0: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1984.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica.
2: Unica
1: Unica Radio App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
7: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'890-1010 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
11: Raccontiamo.
10: La città.

0: La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 11:33 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Con queste parole Più Europa ha annunciato la morte di Emma Bonino. Nelle scorse ore la leader radicale era uscita dalla terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura privata. La situazione era stata definita delicata. E stanotte si è spento anche l'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì a Cuneo. Era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 76 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 fu 4 volte ministro. Un operaio di 34 anni, Vincenzo Di Benedetto di Barletta, è morto ieri all'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto mentre era impegnato in lavori di manutenzione in un'azienda del settore oleario della sua città. La maggioranza procede sulla legge elettorale ma continua a navigare a vista. Il centrodestra respinge senza defezioni gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e, sempre senza defezioni, vota il suo emendamento unitario in materia che prevede anche i capolista bloccati. Si tengono a partire dalle 14:30 oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Il presidente USA Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
4: Voyage, a spasso per il mondo.
5: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono 2 aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, 2 monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, olivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi 2 luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14:30 alle 18:30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il Ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi. Il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
4: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
0: Oh, oh, yeah!

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Marco Peri, direttore della Stazione dell'Arte di Ulassai, in occasione della mostra Chagall con Maria Lai, il villaggio interiore. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno Maria.
1: Marco, partiamo dalla Stazione dell'Arte. Come è nato questo museo e cosa rappresenta oggi per Ulassai?
2: Allora, il museo è aperto dal 2006, quindi proprio quest'anno abbiamo durato 20 anni dalla sua apertura. Il museo che l'artista Maria Lai ha voluto nel suo paese di origine, Ulassai, ha deciso quando è tornata a vivere in Sardegna, tanti anni trascorsi tra Venezia e Roma per formazione, di tornare in Sardegna e di lasciare alla sua comunità quasi un testamento spirituale, donando un nucleo importante di opere che erano del suo lungo percorso artistico nella ricerca dell'arte contemporanea, e le avvocare a tutta la comunità, la sua comunità in prima persona nel paese di Ulassai, ma è la Stazione dell'Arte è stata proprio aperta da Maria Lai l'8 luglio 2006 e come museo che racconta il suo percorso e altri percorsi artistici.
1: Maria Lai ha lasciato a Ulassai non solo le sue opere ma anche un progetto culturale che continua nel tempo. Che cosa rappresenta oggi Maria Lai per Ulassai e per la Sardegna?
2: Il primo incontro tra l'arte contemporanea e Ulassai è successo nel 1981, proprio a Maria Lai che a settembre dell'81 ha realizzato un'azione artistica che si chiama Legarsi alla montagna. E quell'evento, quell'appuntamento di arte contemporanea volto tutta la comunità è stata la scintilla di uno dei più grandi processi di rigenerazione culturale, perché l'arte contemporanea è arrivata in un piccolo paese, un po' decentrato e periferico, e dal giorno è innescato una serie di cambiamenti generativi che fanno sì che oggi a Ulassai ci siano due musei di arte contemporanea, appunto la Stazione dell'Arte, il museo storico, e anche un nuovo spazio nel centro storico che chiama CAMUC, Museo Casa Cannas, che è uno spazio polivalente per le arti. E l'eredità di Maria Lai ha continuato a generare opportunità e occasioni di crescita in senso culturale.
1: Per celebrare i 20 anni della fondazione avete scelto di mettere in dialogo Maria Lai con Marc Chagall. E come è nata questa idea?
2: Allora, intanto quando Maria Lai ha aperto la Stazione dell'Arte l'ha voluta proprio chiamare con questo nome evocativo, Stazione dell'Arte. Significa un luogo di partenza e arrivi in cui intrecciare anche altri percorsi artistici. Ecco che allora ospitare un artista tra i più poetici del Novecento come Marc Chagall è anche un modo di dare forza a questo desiderio di Maria Lai di accogliere a Ulassai solo la sua figura. E la mostra nasce per celebrare appunto i 20 anni della Stazione dell'Arte e vuole dare forma a questo desiderio di fare di Ulassai un luogo aperto ai linguaggi dell'arte. La mostra è aperta da giugno e chiuderà fra qualche settimana, a fine settembre, e ha registrato un buonissimo di pubblico, segno che le persone rispondono e hanno bisogno anche di progetti culturali e per incontrare artisti internazionali che magari non sono abitualmente esposti nella nostra isola.
1: E infatti volevo dire che portare a Ulassai opere di un artista di fama mondiale come Chagall è un risultato molto importante per la Sardegna. E quanto è stato importante per voi riuscire a realizzare una mostra di questo livello?
2: Allora, certamente la Stazione dell'Arte è un museo che ha uno staff e un'organizzazione ben consolidata. Quest'anno abbiamo anche ottenuto per la prima volta il riconoscimento regionale e museale, accreditati anche al Sistema Nazionale dei Musei. È un museo quindi che intende consolidarsi e crescere, naturalmente anche ospitare progetti importanti come questo dell'ultima mostra, ma anche come quelli che abbiamo fatto 2 anni, dove abbiamo organizzato mostre come la Biennale di Arte Contemporanea e ancora mostre personali di artisti della Sardegna per metterli in confronto con Maria Lai e offrire quindi occasione anche per conoscere quelli che sono i fermenti contemporanei attuali nell'isola.
1: Ok, ti devo dire che io sono particolarmente legata al lavoro di Chagall, anche perché sono bielorussa e mio padre è di Vitebsk, e quindi per me è un artista molto molto importante. Mi ha sempre colpito che anche dopo aver lasciato Vitebsk lui ha continuato a portare nelle sue opere queste città. Che cosa avete trovato di così vicino a Maria Lai da far nascere questo dialogo tra i due artisti?
2: Intanto mi sorprende e mi fa molto piacere questa coincidenza che anche le tue origini siano a Vitebsk. Naturalmente Maria Lai e Marc Chagall sono artisti molto diversi per biografia, per linguaggi espressivi, per gli esiti delle loro ricerche, però entrambi che sono accomunati dall'aver fatto una ricerca nell'arte molto libera e indipendente, quasi diremmo che sono incatalogabili nei principali movimenti dell'arte, quasi proprio come se avessero forza creativa segnato fortemente il loro tempo. Mettere insieme questi due artisti significava cercare un filo sottile, un'evocazione, direi più una risonanza che potesse metterli in comunicazione. Ecco che allora abbiamo pensato che per entrambi luoghi di origine, per esempio per Maria Lai Ulassai, ma direi l'intera Sardegna, così come per Marc Chagall Vitebsk, il suo villaggio di origine in Bielorussia, siano stati una radice, una sorgente sempre vitale che ha alimentato tutta la loro prospettiva di ricerca nell'arte, anche a distanza di anni, anche nella lontananza. Maria Lai diceva "io sono Sardegna" perché incarnava in se stessa la Sardegna, ma anche con Marc Chagall vediamo che il villaggio interiore che tutta la vita porta dentro di sé continua a ispirare visioni, creazioni della sua arte nonostante fosse solo sul filo della memoria.
1: So che avete già in programma la prossima mostra, ce ne puoi parlare?
2: Certamente, questa mostra attualmente finirà il 27 di settembre e invece a metà ottobre, l'inaugurazione è prevista per il 17 di ottobre, inaugureremo un progetto che restituisce un anno di residenze artistiche che si sono tenute a Ulassai. Abbiamo accolto artisti internazionali italiani e dall'estero che hanno percorso il paese, hanno attraversato le sue strade, hanno condiviso con gli abitanti, giovani e anziani e adulti, dei momenti per costruire laboratori e nuove opere. Ecco che questa mostra, che si chiamerà Legarti, restituisce le opere che in questi 12 mesi di residenze artistiche hanno creato e che adesso diventano parte di una nuova collezione che arricchisce quella della stazione dell'arte.
1: Mi sa che chiudiamo, o vorresti dire qualcos'altro ai nostri spettatori?
2: Intanto l'invito è tutti di raggiungere Ulassai adesso per questa mostra, ma anche per in futuro. I nostri musei sono sempre aperti, accogliamo le scuole, gli studenti, accogliamo il pubblico che desidera fare un'esperienza culturale diversa, anche a contatto col paesaggio e con la natura, perché non dimentichiamo che Ulassai è anche un paese museo e Maria Lai ha realizzato diversi interventi nello spazio pubblico a contatto col paesaggio e centro abitato, che sono fruibili da chi viene a visitare il paese attraverso una mappa, possono trovare appunto queste opere che sono diciamo inserite nel paesaggio.
1: Ringrazio Marco Peri, grazie mille Marco, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hi, this is Dave McKendry and you're listening to my new single, Song for No One.
0: La città che cambia.
5: Unica Radio.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 12, 3 minuti.
2: What's up? It's Ray Ramon here, and you are listening to my brand new track. Dangerous. Dangerous on your local radio station.
3: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: La città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio.
7: È Unica Radio.
6: La radio universitaria di Cagliari.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo singolo è uscito nel 1981 e rappresenta un classico dell'hard rock. Il pezzo si apre con uno dei riff di chitarra più celebri della storia del rock e viene in particolar modo apprezzato per la sua capacità di esprimere una potenza ed energia enormi, cosa che gli ha permesso di diventare uno dei più importanti simboli della musica hard rock. Tornato in nero, me ne vado a dormire. Sono stato via troppo tempo. Sono felice di essere tornato. Sì, sono stato liberato dalla forca che mi faceva penzolare. Ho guardato il cielo perché questo mi fa star bene. Dimentico il carro funebre perché io non morirò mai. Ho 9 vite. Vediamo se le note di questa canzone faranno scatenare i vostri ricordi. Ecco a voi Back in Black degli AC/DC.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12:32 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, è morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario e ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Unanime il cordoglio della politica per la sua scomparsa. E stanotte si è spento anche l'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì a Cuneo. Era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 fu 4 volte ministro. Mentre sullo stretto di Hormuz è quasi calma piatta, il focus della tensione in Medio Oriente ora si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Gli Houthi avrebbero conquistato anche l'ultimo tratto di costa yemenita sul Mar Rosso. Si tengono a partire dalle 14:30 le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Grand Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Il presidente USA Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono. Lo sport, buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. In una partita condizionata dalla pioggia, gli azzurri sono restati concentrati e hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Le 12 e 41 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la Champions League. Dopo 7 anni la Roma torna a giocare il torneo più importante d'Europa e lo fa in Turchia sul campo del Fenerbahçe. Gasperini ha scelto Sule, non Mora, con Dybala dietro a Malen. Rensk titolare a destra, conferme poi per tutti gli altri. Nel Fenerbahçe Guendouzi è squalificato ma guida l'attacco l'altro ex Lazio Morici. E stasera dalle ore 21 in campo la quarta italiana impegnata in Champions. Il Como ospita Sinigallia e Lipsia per lo storico esordio in Europa. Due dubbi per Fabregas in difesa, duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano sia Dubikas che Ken. Per i tedeschi De Michelis propone tra gli altri due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma Elanuri e l'ex Milan Kunku. La FIFA ha dato ufficialmente via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il calciatore ha scelto l'Italia. Il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare sul nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo nella nuova nazionale. E Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Italia Under 16, lo ha annunciato la FIGC con un comunicato pubblicato sul proprio sito. La scelta di Immobile, voluta fortemente dal presidente federale Malagò, arriva a pochi giorni dal doppio impegno che la formazione azzurra dovrà affrontare a Coverciano contro la Spagna. L'ex attaccante, tra le altre di Lazio e Torino, ritrova dunque l'azzurro dopo la vittoria agli europei del 2020. Affiancherà il commissario tecnico dell'Under 16 Giovanni Costantino. Siamo alla palla volo. Oggi il giorno dell'Italia, gli azzurri di Fefe e De Giorgi esordiranno nell'europeo di volley maschile alle 21:05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma in questa giornata che si è aperta alle 15 con Polonia-Portogallo 3-0, stesso risultato per Francia-Svizzera. Dalle 18 in campo Israele-Ucraina, poi alle 19 Finlandia-Danimarca e Turchia-Germania, appunto alle 21:05 l'Italia con la Svezia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
0: Unica Radio,
4: la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 13 e 2 minuti.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
3: La storia di profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L'appuntamento porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente, vite e figure spesso laterali, marginali o scomode che hanno impattato sul corso della storia lasciando un segno indelebile. Ad aprire il festival il 18 settembre sarà il saggista e romanziere indo-britannico Pungaj Mishra, tra le voci più autorevoli del pensiero post-coloniale globale e autore del recente Il mondo dopo Gaza, mentre a chiudere sarà Ascanio Celestini con il suo Pasolini Una vita anzi due. Dal 9 all'11 ottobre la Manifestival torna ad animare le strade e i luoghi del quartiere romano della Garbatella, con 3 giorni di eventi a ingresso gratuito. Il titolo di quest'anno è Sindrome americana. Alla vigilia delle elezioni di midterm che segneranno il futuro prossimo degli Stati Uniti, il focus sarà sulle politiche trumpiane e i loro risvolti globali. Il crepuscolo della democrazia USA, le retate dell'ICE, la persecuzione degli Antifa, le minacce a Cuba e altri stati sovrani. Non mancheranno i principali temi di attualità: la questione ecologica, il mondo del lavoro, le sfide dell'intelligenza artificiale, ma anche le culture emergenti del fumetto. E poi musica e teatro. Tutti gli eventi sono organizzati dalla redazione del Manifesto. Palazzo Strozzi presenta Broken, il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. Organizzata con la National Gallery of Art di Washington, l'esposizione riunisce a Firenze straordinarie e affascinanti opere, dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei come Louis Bourgeois, Francesco Vezzoli e Dan Vaux. Con oltre 80 opere e reperti provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra indaga il frammento non come semplice resto di unità perduta, ma come oggetto autonomo capace di custodire tracce di memoria e trasformazione. Parma Jazz Frontiere Festival torna ad animare Parma con una nuova edizione che si apre nel segno di un titolo evocativo, Un amore supremo, una specie di blu. Omaggio neppure troppo velato a due pietre miliari della storia del jazz, a Love Supreme di John Coltrane e Kind of Blue di Miles Davis, scelto dalla direzione artistica di Roberto Bonati per raccontare ancora una volta l'incontro tra trascendenza e introspezione che è fra i temi che appassionano la rassegna. Al cuore di tutto, come sempre, l'alternanza tra nuove creazioni, momenti formativi e ospiti di grande valore. Il festival si apre sabato 12 settembre alla Casa della Musica con un concerto in duo che promette di unire respiro acustico e intimità. Sul palco Luis Clavis al clarinetto e Benjamin Mussi al pianoforte.
4: Yo, this is Della Utka and you're about to listen to my latest track Where Did the Time Go? Enjoy.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 13 e 32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Emma Bonino è morta stamattina a Roma a 78 anni, dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale al Santo Spirito di Roma il 7 settembre scorso. Radicale, laica, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili. Mentre sullo stretto di Hormuz è quasi calma piatta, il focus della tensione in Medio Oriente si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Gli Houthi avrebbero conquistato anche l'ultimo tratto di costa yemenita sul Mar Rosso. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre 2001 e gli Stati Uniti commemorano l'anniversario con cerimonie nei tre luoghi simbolo della strage che provocò quasi 3.000 morti: Ground Zero a New York, il Pentagono ad Arlington in Virginia e Shanksville in Pennsylvania. Nel secondo trimestre 2026 il numero degli occupati in Italia al netto degli effetti stagionali è salito a 24.363.000, con una crescita di 155.000 unità sul primo trimestre 2026, è quanto rilevato dall'Istat. Lo sport, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marc Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martin ha iniziato con un ottavo posto, indietro Bagnaia 18°. Alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche, in palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali che confluiscono nei maggiori centri urbani dell'isola. Si ricorda comunque di prestare attenzione e moderare la velocità in presenza dei cantieri stradali. In data odierna saranno presenti controlli della velocità sulla strada statale 131 DCN, strada provinciale 2 e strada statale 125 VAR. Si raccomanda anche di allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo e si ricorda che tale obbligo è valido anche per i passeggeri seduti sui due sedili posteriori. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Marco Peri, direttore della Stazione dell'Arte di Ulassai, in occasione della mostra Chagall con Maria Lai, il villaggio interiore. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno Maria.
1: Marco, partiamo dalla Stazione dell'Arte. Come è nato questo museo e cosa rappresenta oggi per Ulassai?
2: Allora, il museo è aperto dal 2006, quindi proprio quest'anno abbiamo durato 20 anni dalla sua apertura. Il museo che l'artista Maria Lai ha voluto nel suo paese di origine, Ulassai, ha deciso quando è tornata a vivere in Sardegna, tanti anni trascorsi tra Venezia e Roma per formazione, di tornare in Sardegna e di lasciare alla sua comunità quasi un testamento spirituale, donando un nucleo importante di opere che erano del suo lungo percorso artistico nella ricerca dell'arte contemporanea, e le ha voluto a tutta la comunità, la sua comunità in prima persona. Nel paese di Ulassai, e la Stazione dell'Arte è stata proprio aperta da Maria Lai l'8 luglio 2006, e come museo che racconta il suo percorso e altri percorsi artistici.
1: Maria Lai ha lasciato a Ulassai non solo le sue opere, ma anche un progetto culturale che continua nel tempo. Che cosa rappresenta oggi Maria Lai per Ulassai e per la Sardegna?
2: Il primo incontro tra l'arte contemporanea e Ulassai è successo nel 1981. Proprio a Maria Lai, che a settembre dell'81 ha realizzato un'azione artistica che si chiama Legarsi alla montagna. E quell'evento, quell'appuntamento di arte contemporanea volto a tutta la comunità, è stata la scintilla di uno dei più grandi processi di rigenerazione culturale, perché l'arte contemporanea è arrivata in un piccolo paese, un po' decentrato e periferico, e dal giorno è innescato una serie di cambiamenti generativi che fanno sì che oggi a Ulassai ci siano due musei: arte contemporanea, appunto la Stazione dell'Arte, il museo storico, e anche un nuovo spazio nel centro storico che chiama CAMUC, Museo Casa Cannas, che è uno spazio polivalente per le arti. E l'eredità di Maria Lai ha continuato a generare opportunità e occasioni di crescita in senso culturale.
1: Per celebrare i 20 anni della fondazione avete scelto di mettere in dialogo Maria Lai con Marc Chagall. E come è nata questa idea?
2: Allora, intanto quando Maria Lai ha aperto la Stazione dell'Arte l'ha voluta proprio chiamare con questo nome evocativo, Stazione dell'Arte. Significa un luogo di partenza e arrivi in cui intrecciare anche altri percorsi artistici. Ecco che allora ospitare un artista tra i più poetici del Novecento come Marc Chagall è anche un modo di dare forza a questo desiderio di Maria Lai di accogliere a Ulassai solo la sua figura. E la mostra nasce per celebrare appunto i 20 anni della Stazione dell'Arte e vuole dare forma a questo desiderio di fare di Ulassai un luogo aperto ai linguaggi dell'arte. La mostra è aperta da giugno e chiuderà fra qualche settimana, a fine settembre, e ha registrato un buonissimo di pubblico, segno che le persone rispondono e hanno bisogno anche di progetti culturali per incontrare artisti internazionali che magari non sono abitualmente esposti nella nostra isola.
1: E infatti volevo dire che portare a Ulassai opere di un artista di fama mondiale come Chagall è un risultato molto importante per la Sardegna. E quanto è stato importante per voi riuscire a realizzare una mostra di questo livello?
2: Allora, certamente la Stazione dell'Arte è un museo che ha uno staff e un'organizzazione ben consolidata. Quest'anno abbiamo anche ottenuto per la prima volta il riconoscimento regionale e museale, accreditati anche al Sistema Nazionale dei Musei. È un museo quindi che intende consolidarsi e crescere, naturalmente anche ospitare progetti importanti come questo dell'ultima mostra, ma anche come quelli che abbiamo fatto 2 anni, dove abbiamo organizzato mostre come la Biennale di Arte Contemporanea e ancora mostre personali di artisti della Sardegna, per metterli in confronto con Maria Lai e offrire quindi occasione anche per conoscere quelli che sono i fermenti contemporanei attuali nell'isola.
1: Ok, ti devo dire che io sono particolarmente legata al lavoro di Chagall, anche perché sono bielorussa e mio padre è di Vitebsk, e quindi per me è un artista molto molto importante. Mi ha sempre colpito che anche dopo aver lasciato Vitebsk lui ha continuato a portare ricreare nelle sue opere queste città. Che cosa avete trovato di così vicino a Maria Lai da far nascere questo dialogo tra i due artisti?
2: Intanto mi sorprende e mi fa molto piacere questa coincidenza che anche le tue origini siano a Vitebsk. Naturalmente Maria Lai e Marc Chagall sono artisti molto diversi per biografia, per linguaggi espressivi, per gli esiti delle loro ricerche, però entrambi che sono accomunati dall'aver fatto una ricerca nell'arte molto libera e indipendente, quasi diremmo che sono incatalogabili nei principali movimenti dell'arte, quasi proprio come se avessero forza creativa segnato fortemente il loro tempo. Mettere insieme questi due artisti significava cercare un filo sottile, un'evocazione, direi più una risonanza che potesse metterli in comunicazione. Ecco che allora abbiamo pensato che per entrambi luoghi di origine, per esempio per Maria Lai Ulassai, ma direi l'intera Sardegna, così come per Marc Chagall Vitebsk, il suo villaggio di origine in Bielorussia, siano stati una radice, una sorgente sempre vitale che ha alimentato tutta la loro prospettiva di ricerca nell'arte, anche a distanza di anni, anche nella lontananza. Maria Lai diceva "io sono Sardegna" perché incarnava in se stessa la Sardegna, ma anche con Marc Chagall vediamo che il villaggio interiore che tutta la vita porta dentro di sé continua a ispirare visioni, creazioni della sua arte nonostante fosse solo sul filo della memoria.
1: So che avete già in programma la prossima mostra, ce ne puoi parlare?
2: Certamente, questa mostra attualmente finirà il 27 di settembre e invece a metà ottobre, l'inaugurazione è prevista per il 17 di ottobre, inaugureremo un progetto che restituisce un anno di residenze artistiche che si sono tenute a Ulassai. Abbiamo accolto artisti internazionali, italiani e dall'estero, che hanno percorso il paese, hanno attraversato le sue strade, hanno condiviso con gli abitanti, giovani e anziani e adulti, dei momenti per costruire laboratori e nuove opere. Ecco che questa mostra, che si chiamerà Legarti, restituisce le opere che in questi 12 mesi di residenze artistiche hanno creato e che adesso diventano parte di una nuova collezione che arricchisce quella della stazione dell'arte.
1: Mi sa che chiudiamo, o vorresti dire qualcos'altro ai nostri spettatori?
2: Intanto l'invito è tutti di raggiungere Ulassai adesso per questa mostra, ma anche per in futuro. I nostri musei sono sempre aperti, accogliamo le scuole, gli studenti, accogliamo il pubblico che desidera fare un'esperienza culturale diversa, anche a contatto col paesaggio e con la natura, perché non dimentichiamo che Ulassai è anche un paese museo e Maria Lai ha realizzato diversi interventi nello spazio pubblico a contatto col paesaggio e il centro abitato, che sono fruibili da chi viene a visitare il paese attraverso una mappa, possono trovare appunto queste opere che sono, diciamo, inserite nel paesaggio.
1: Ringrazio Marco Peri, grazie mille Marco, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Unica Radio, racconta.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Hey, what's up? This is Seto Insegno. You are now listening to our new track, Chemtrail. Featuring Little Eddie and Double Woo on your favorite station.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Leggera, gratuita.
6: Gratuita, gratuita.
5: Semplicemente unica.
6: Unica.
5: Unica Radio. App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo brano, scritto da Diane Warren e pubblicato nel 1998, fu originariamente pensato per Celine Dion. Il singolo debuttò alla prima posizione della Billboard Hot 100, divenendo il primo fra quelli del gruppo a riuscirvi dopo 28 anni di carriera. Al primo posto, il brano rimase per ben 4 settimane, introducendo il gruppo in questione a una nuova generazione di fan. Nel Regno Unito, invece, raggiunse la posizione numero 4 della UK Single Chart. Inoltre, il singolo ricevette una candidatura come migliore canzone agli Oscar del 1999, piazzandosi secondo nella graduatoria generale, risultando dietro soltanto a When You Believe di Hans Zimmer e di Stephen Schwartz, prodotta per il lungometraggio Il Principe d'Egitto. La canzone poi è stata inserita al 10° posto nella classifica delle 100 più grandi canzoni d'amore. Steso vicino a te, sento battere il tuo cuore e mi chiedo cosa stai sognando. Mi chiedo se è me che vedi. Poi ti bacio gli occhi e ringrazio Dio che siamo insieme. Voglio stare con te in quest'attimo per sempre. Per sempre e per sempre. Lasciamoci trasportare dalle dolci parole degli Aerosmith in I Don't Want to Miss a Thing.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. È Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
0: Unica Radio.

0: nuovo, l'ho comprato una sesta. Se non ti piace lui, via, andiamo da Chanel. Se ti piace Parigi, ti porto la Dore Eiffel. Ehi, ho un occhio chiuso e l'altro aperto.
1: Non siamo qui per gli spiccioli, progetti grandi anche se siamo piccoli. Siamo quelli veri cresciuti nei vicoli, non questi rapper ridicoli.
2: Unica Radio.
3: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: radio. Le 14 e 31 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Al via le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Emma Bonino è morta stamattina a Roma a 78 anni dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito di Roma il 7 settembre. Ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa da Riccia. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva. Si indaga per istigazione al suicidio. La maggioranza sta ragionando sull'ipotesi di ridurre il numero delle firme previste nella riformulazione dell'emendamento di Fratelli di taglia sui cespugli per i partiti che non sono in Parlamento e che corrono alle elezioni. L'ipotesi su cui si starebbe ragionando è quella di prevederne tra 6.000 e 7.000 anziché tra 9 e 10.000. MotoGP di nuovo in pista a Misano per le prequalifiche dalle 15. In palio ci sono i primi 10 passi per il Q2 del sabato. In mattinata miglior tempo per Marc Marquez nelle prove libere, lo spagnolo ha vinto la prima sfida del weekend con Bezzecchi. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint race alle 15. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1986.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica,
2: unica,
1: unica, unica radio, app.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 15 e un minuto.
2: Hey, this is DJ Zhang Ye and this is my new track, Heart of Peace.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
9: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio. Raccontiamo.
0: Mua.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 15:33 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'America si ferma per ricordare il 25esimo anniversario dell'11 settembre, con un minuto di silenzio alle 8:46 ora locale, quando il primo aereo si schiantò contro la North Tower del World Trade Center a New York. Costò la vita a 2.977 persone. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. E il prossimo 11 settembre potrebbe già essere in preparazione e potrebbe provenire da fonti di minaccia a cui in passato i servizi di intelligence hanno prestato meno attenzione. Così il direttore del controspionaggio britannico dell'MI5, Ken McCallum, in un'intervista pubblicata dall'Independent. È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare sempre in linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre. 1-2 Mercedes nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. Primo George Russell con il tempo di 1 minuto 34 secondi e 777 millesimi, per un vantaggio di 286 millesimi sul compagno di squadra Kimi Antonelli. Dietro alle due frecce d'argento ci sono le due Ferrari. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Unica Radio.
3: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
4: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un pan umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
3: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 15 e 41 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio, meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martina ha iniziato con un ottavo posto. Indietro Bagnaia, 18esimo, alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca il 14esimo appuntamento della stagione di Formula 1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis, con gli US Open, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali. Si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Kachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci, a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al Joy Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo. Il gigante Zoldan è in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale. Oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del Mondiale dei Mondiali di Atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare, dai 100 metri al salto in lungo, i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Jacobs e Gianmarco Tamberi, fresco di oro nella rassegna continentale ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
5: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
6: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
0: Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: e non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: Hey, this is Lacey and you're listening to my song.

0: PR politico dell'agenzia DIR.
1: La soglia per il premio di maggioranza alla legge elettorale resta al 42%, è quanto emerge dopo un vertice del centrodestra che si è tenuto nella sede di Fratelli d'Italia. Nell'aula del Senato si è avviata la discussione generale. Il vertice, tra gli sherpa dei partiti e al governo, doveva servire a sciogliere i nodi emersi durante l'esame in commissione. La quadra però è stata trovata soltanto sulla soglia per il premio di governabilità. Resta in sospeso la questione della norma anticespugli, che impedirebbe ai partiti che non raggiungono il 3% di concorrere alla formazione della percentuale per il premio. Salta l'ipotesi del ballottaggio. Tensione a Montecitorio per l'approdo alla Camera del DDL sull'antisemitismo. Il disegno di legge arriva all'esame dei deputati e si accende lo scontro. La maggioranza difende il testo come uno scudo indispensabile per tutelare le comunità ebraiche e contrastare ogni forma di odio. Per le opposizioni, la norma rischia di silenziare il dissenso, confondendo la lotta all'antisemitismo con la critica alle azioni del governo israeliano. Davanti a Montecitorio, associazioni e opposizioni intonano cori e slogan. La capigruppo ha deciso l'inizio dell'esame in aula il 2 ottobre. Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a L'Avana, non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. L'aggiornamento sulla salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle arriva dalla sua associazione Schierarsi, che invita a mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni. Dopo il malore accusato sull'isola, l'ex parlamentare si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il programmato rientro in Italia con aeroambulanza privata è rinviato in attesa del decorso postoperatorio. Promuovere e difendere sempre la dignità della persona umana è l'appello di Papa Leone XIV durante l'udienza di oggi in Piazza San Pietro. La dignità di ogni essere umano non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono, posto da Dio come espressione del suo amore, ha detto. La Chiesa, da parte sua, offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona, ha concluso.

Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna, ma quale prendo?
7: A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
11: Unica Radio.
12: Unica Radio. Emozione unica.

0: in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è un brano musicale scritto e interpretato da una cantautrice scozzese. È stato pubblicato il 10 dicembre 2007 nel Regno Unito e a partire dall'aprile 2008 nel resto d'Europa, ottenendo più o meno ovunque un ottimo riscontro col pubblico. Il brano si è piazzato all'ottavo posto dei brani più venduti in Italia nel 2009. Il video prodotto per questa canzone è stato diretto dalla regista Lindy Heyman e ruota principalmente intorno alla cantante stessa, insieme ad alcuni amici in giro per locali. Inoltre, alle sequenze principali vengono intervallate alcune fotografie della cantante. Il vento soffia sulla fredda e scura strada, stanotte, e le persone stavano ballando sulla vibrazione della musica, e i ragazzi danno la caccia alle ragazze dai capelli ricci, mentre la timida e tormentata gioventù si è seduta lì giù, e le canzoni aumentano il volume, ognuna è meglio della precedente. E voi aumenterete il volume per questa canzone? Ecco a voi Amy McDonald con This is the Life.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 16:30 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In corso le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti. Due si schiantarono sulle Torri Gemelle, uno cadde sul Pentagono, il quarto si schiantò in Pennsylvania. Sei missili hanno colpito il porto di Mocha, città yemenita strategica sul Mar Rosso, attualmente sotto il controllo degli Houthi, secondo quanto riferito all'AFP da un funzionario locale che non ha specificato la provenienza dei vettori. Era a bordo del suo furgone per le strade di Viareggio, in provincia di Lucca, quando ha travolto una donna in bicicletta. Il conducente però non si è fermato a prestare soccorso, anzi ha premuto sull'acceleratore e ha fatto perdere le sue tracce. La donna è morta in ospedale poco dopo. Alessandro Di Battista dovrebbe lasciare oggi Cuba per far rientro a Roma domani, dopo 12 ore di volo, e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota. Formula 1, Russell su Mercedes chiude al comando in 1:34.077 la prima sessione di libere del Gran Premio di Spagna, poi il compagno di squadra Antonelli, Leclerc terzo e Hamilton quarto, alle 17 le seconde libere. MotoGP, in Q2 Marco Bezzecchi risponde a Marc Marquez e si prende le prequalifiche in 1:30.144 a un soffio dal record della pista. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
6: Cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1972.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana. Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 17:02.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
7: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: thinking that I should tell you the truth, and but you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part.
1: Unica Radio. Le 17 e 33 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton, attesi a Ground Zero. Emma Bonino è morta oggi a 78 anni. La storica leader radicale si è spenta nella casa di cura Nostra Signora della Mercede a Roma dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata oggi alle 13.15, con epicentro individuato a circa 9 km a nord di Mattinata, nel territorio della provincia di Foggia. Secondo i dati diffusi dalla sala sismica degli NGV di Roma, il sisma ha avuto una profondità di circa 9 km. La principessa Astrid di Norvegia si è spenta oggi all'età di 94 anni, lo comunica la Casa Reale Norvegese. Sorella maggiore del re Harald V, aveva partecipato in carrozzina l'altro ieri ai funerali di Stato del fratello, deceduto a fine agosto. MotoGP, Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30.144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez, quarto di Giannantonio, poi Morbidelli e Acosta, direttamente in Q2 anche il leader del mondiale Martin, decimo, Bagnaia, 19°. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico, più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche, con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali che confluiscono nei maggiori centri urbani dell'isola. Si ricorda comunque di prestare attenzione e moderare la velocità in presenza dei cantieri stradali. In data odierna saranno presenti controlli della velocità sulla strada statale 131 DCN, strada provinciale 2 e strada statale 125 VAR. Si raccomanda anche di allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo e si ricorda che tale obbligo è valido anche per i passeggeri seduti sui due sedili posteriori. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Lo sto guardando io.
5: Stiamo arrivando. Adesso basta!
6: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
7: Sì, adesso arriviamo, sì.
8: Che fai, rispondi tu?
9: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
10: Oh ragazzi, guardate questo video.
11: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
12: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
13: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
15: Leggera, gratuita,
16: gratuita,
15: semplicemente
16: unica.
15: Unica Radio, app.

0: chiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 18 e 2 minuti.
2: Hey, what's up? It's Sick Individuals. This is Matisse and Setko and you're listening to our new song. Together with Matisse and Setko and Third Party, Take Me There.
3: Unica Radio, raccontiamo la

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia Dire.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.
6: Attività di vatta con suo contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Lei regionale 22 del suo 2018, articolo 22. Cronaca, misterioso, inchiestasa, sa stagione di sequestroso, fogoso e alluvionese, disastros ambientalis ideoi, serchettoso de stato e errori giudiziarios, de su passau a su tempo nostro, tutto gusto esti Umbras de Sardegna, un podcast de storiasa, conoscaresci su gestetio e castiaia innantesi.

De un'idea di Andrea Deida, produsio de sa socioculturali Arveschida, project manager Lucrezia De Cortes, fonico Mauro Bess. Antescritto su conto de oi Ivan Marongiu e Andrea Deida. Du contara Elio Turno Artemalle. Cesti un'area particolare che imbotticherà il sarto sulla sa periferia di Casteddu, Tatare e Nugoro. Non funti locus commente esatteros, funti locus de pena. In noi sa cattantà i stress presonisi plus de importo de sa Sardigna. Sa domo circondariali Ettore Scalas in Uda, bancali in Tatare e Bade Carros in Nugoro. Saria che sa respirara, in mezzo a sarruga sa de subvicinau de Casteddu e Susu, un Casteddu sapru 28 de Friargiu, no esti saria de nadi commente atrasa. Unus 2000 persone si funti protestanti con obiettivo. In mezzo a sa gente, che na sabirirari no è mera, ma si vuole rivaintendi, si binti fascia tricolorisi, pruso de gentu sindicus a ribauso de ogni parte de s'isola. Non funti noi vo domanda di noi, no. Non funti domande di trasporto, su spiralisi o scolasa, come ti accontessi in timme da sbortasa. Funti noi vo manifestai contrasa a un numero, a una sigla, che da una valiga e mese si funti graisi come un macigno a pizzo su dei subbenidori di sa Sardegna. 41 bis. E si tratta di un regime di pressione brustostao, su brustostao che c'è in Italia. Tenta progettare il magistrato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per combattere la mafia e isolare di Aici i esponenti di brus pericolosi. Su remma del suo 41 bis in Sardegna è tornato a bessire a pillo porta a smedere negli ultimi anni, ma se di moria è manna di Areros. E tutto nasce da uno sciopero del suo governo nazionale che vuole tornare e organizzare questo sistema di pressioni.

Imoi, in Italia tenemos proso manco 750 prisioneri condannati su questo regime speciale, istituito ufficialmente a posto del suo sciacco di Capaci e di Via D'Amelio del 1992, quando diventa morto su proprio Falcone e Borsellino. Questo su 750 uomini poi fonte sparsioso in 12 prisioneri, distribuiti in 8 regioni. Ma Salini a Noa volevano una concentrazione più forte. Espressione si dedicata a su 41 bis ante S 7, parziasa in 5 regioni. Esti noi che nascere su Caso Sardegna. 13 di questa sa 7 regioni ante S in Sisula. Sa domo circondariale di Uda in Casteddo, sa de Bancale in Tattari e sa presione storica de Badecaros in Nugoro. Su sottosegretario a sua giustizia Andrea Del Mastro, intervenio a sua conferenza di Stato Regionesi in su mese de idas de su 2025 e dunque a una valica del mese zainantis de cutu 28 de vriargio che ho snau a commenzo, annau che sa Sardegna, che già accoglie di prusu de 90 prisionieri in regime speciale, si deppere concordai con del ricci in prusu o manco 240. Beh, una crescita a manna meta. Sul risultato è una sproporzione che ha fatto una scissa protesta. Sisula ha rappoderai un terzo dei prisionieri del suo 41 bis e stannai una delle tre spartesi derotto sua struttura di massima sicurezza del suo stato a raggravai a pizzoso della Sardegna. Chiesti però una conseguenza che per toccare in maniera vunguda equilibrio dell'isola. Poi schi gritti canta questa operazione, s'arribu de brusu de una gentena de boss mafiosus in noi, arriscara de peggiorare condizioni già in malas ad espresonis, con conseguenze a voi sderettus de espresonis sartus e tutto. Sul sistema di espresonis de sa regione è già in difficoltà, poi t'arricciri brusu de 2600 persone in pago brusu de 2500 postos a disponimento. Poi comprendi poitta su stato pari che gasti da sa Sardegna commenti a sa presone preferia cosa sua si roccherà a torrai a Goa in sa storia sul rapporto sa cappio entre quest'isola e sul sistema di presone non è casuale pare di un progetto che nascere in 800 a posto di unità d'Italia in questo tempo su stato italiano tenia tantos problemas, fiera su stato uno, no? E da una parte ci vienta spresonesi del suo continente, che vienta prena da gente, e da s'altra parte ci vienta locus meda, che non vienta curtivauso, o che vienta malus, possa salore. Beh, sa Sardegna pare sa soluzione perfetta. Fiera un territorio umano, con pago gente, isolao, e massimamente con meda aria sa che appartiene a su demanio. Ah, ecce, se vuole donare spiegazione dei commenti funti nasciasa is colonias penalis. In Casteddo, per fare esempio, il Salinas de su stato donant a suo potere de Santo Bartomeo 280 ettaros a suo ministero de sa Marina e sa proprio cosa succedere in Salighera con sa tenuta Cucuttu. Este in questo contesto che nascere sul modello della colonia penale agricola. Sa prima è prosfammata e sti cosa de Castiadasa e diventa pesata in su 1875. E penso cercare però di non confondere questa struttura con i presonesi che si usa costumare, usa conosci. Castiadasa non nascere come una prigione fatta di muri e di stangas, ma come un esperimento di bonifica di un tretto deserto, manno 6500 ettaros. Esprimo su 30 prigionieri che arrivano in Suzzarra, a Bosa Compangiosa, da 7 guardias, a Catanta un inferno. Un inferno fatto di mattas, fittas e pauli, sprenas di zinzulo e malaria. Su traballo un solo c'era su de fraigai sa presone de su se tutto dipetta traballare sa terra fai sa rugas l'impiai sa riuso e fraigai is edificio su che dipianta a colli atroso che antes arriba usa apostesi
Di auso dell'ispettore generale Eugenio Oliveri, is presonerisi, a possisi dessi fatto anda e torre in logo su sconnotus, si virman t'accantano monti vitticu, zerreau praidis, intra dusa rius, su gutturu frasca e su bacus avvigo. Cusa de gastiatasa furrera essi in pavu rempus sa colonia penale agricola brusmanna d'Italia. Su presoneri e noi fiera uno gol uno, obbligato. Se stavo a questo tempo, su pensai era che su traballo poteva servire per orrai a educare questa persona. Ma saberirare era un'altra. Saberirare era mera brusleggia. Documenti solo di archivo, si cotanta de traballo su graisi, de dimmi e de gente che morirà a montoni si può morire da sa malaria. Questo uomini si fianta in loco su a un di nessuno su cittadino libero e avessi mai pensato in cibivi. Fianta bruso zeracco su chi traballa rorisi. E esti noi che nasce si re da sa Sardegna commenti terra de servizio, possi stato.

0: Insomma, mentre se che scolone sa agricola sa mutanta su paesaggio, ha ricordato che nasce pure sa colonia penale dei Isili, che sta ancora aperta. Su stato, bocare a pillo un'altra utilità di questa Sardegna, l'isolamento. L'isolamento come strumento di controllo sociale e politico. Già a saccapo del 800 su in Italia, attivano su domicilio coatto. Uno sciopero amministrativo può ci boca delle città se le persone si considerano pericolose, se stanno ai anarchici, su briganti, ma finza se mafioso, o gente posta a parte. Tutto gente che viene obbligata a vivere in comune, isolato e sotto controllo. Andando la prima guerra mondiale, arrivano austriaci e oppositori a millas, e fonti prigionieri, politici, e dosianta inserrausi, in locus atteso, massimamente in Italia del Basso, in Isisola, e a capo di questa guerra, in vita smeda di Sardegna, ci vianta 2.276 persone inserradas. E finita sul regime fascista, era concordato prigionieri di internamento. Su confino non fia formalmente una prigione, sa gente voleva girare in sa bidda, certo orario, ma ci fia sobbrico di sa firma. Su confino esse esiste o vinza san Sardegna, mancai con numero su rusbascio, tenendo su documento su chi si conta in tassa storia delle persone si confinata a noi. Non sa postumpare il suo progetto di circa i campi fascisti, e grazie a questo poi ho scontato la storia di Rosa Reidich. Rosa Reidich nasce in 1911 in Pazin, oest è una città di dessa Croazia, ma a sa capo della prima guerra mondiale entra a fare parte del suo regno d'Italia. In questo documento su dessa polizia da contanta commenti zingara genza e domo, arrestata a Prusbortasa, poi si è fatto resistenza, poi te a Furao, che in quel caso su tribunale d'assorve puro. E a saccapo del suo 38, appostisi che diventa un prigioniero, da porta al suo confino, poi gincannoso. Destinazione? Chiaramonti, provincia di Tattari. Pago pruso da un anno appostisi da mandata in Busacche. Appostisi non Vodda, Fogheso e Seulo. Il documento se litrasa che sa scrivere sa prefettura di Nugoro, si fa di comprendere sa miseria e sa poporesa che biviera. Leggeso sa pregunta di aiuto che a Rosa gli ha fatto a uno brigadiere dei carabinieri.
1: Egregio brigadiere, si prego un mero di mi scusare con me si picata a sa libertà di scrivere con sta tua sa riga, ma mi obbliga a sa miseria. Stavo ancora mettendo sa giuro di confinamento. Si prego di disinteressare. Non potendo ancora lotta con suo impio che muoio da lì 3 mesi, non mi ha detto una lotta. Come ti faccio con 4 che pio? Noi non mi conoscere nessuno.
0: Bonoscanto su studioso su de storia, su confino del Rosa Reidich, fai a parte di una strategia po' boga essa comunità di Rom fora sa dessistria. Difattisi, in 3 mesi de friaggio e de lampada sa de su 1938 a altras famiglias a Roms, ci da smandanta in Sardegna de prezzi su Nortulè, Bortigale, Ovodda, Talana, Lozzorai, Nurri, Basada, Patria, Martis e Illorai. Ma in Sardegna teneus un'isola in sisula che merita da un'attenzione speciale, e è sa Sinara. In su 1885 su stato costringere i 500 sbividori che fonte in gonesi a sindandai e di dipingata a vinza si terrenos. Poi da mudai tutta l'isola in un lazzaretto dedicato ai marinieri malari di colera e di tubercolosi. Un'isola possa quarantena. De custora Sasinara sparessere dessa vera civile, poi si vorreai, poi bruso di un secolo, a un luogo di segregazione. E pur noi, overenti, una colonia penale agricola. sentirsi di questa guerra a manna, si vorrà resso un campo di detenzione con mille e mille prigionieri austro-ungaricus. E in plus, ne sanno 30 in suo campo di concentramento. Insomma, mentre sa questa guerra dell'Italia contro la Etiopia, assassinaria portata prigionieri africani. Entre questo successo, Romane Work a Haile Selassie, figlia dell'imperatore Selassie. Ma sa gente oggi sa ricordare di assassinare a Pruschettotto poi sanno su De Brummo e poi sa guerra contro la sa mafia. Des anni 70, mancai sa gente di Porto Turre fiera rinnegare che abbia assiso ad assassinare ancora Brusatteso De Issus e Serrara. Sa presone fu reressi una super presone, in italiano super carcere, onde inserranta esponenti di primo livello di Cosa Nostra, di Sagamorra, di Sbrigata Sarrubias e del subbandettismo sardo. Sasinara è su luogo a onde su staro ghettara sa gente vrus pericolosa vos ordine pubblico, ebbene pensa come è su luogo giusto, quale via è problema sa che ci funti in esatta presone d'Italia. Si era pocanto per toccare a sagalirare des presonerisi, si era vosso numero un manno mera de sa gente a palasa de sistangasa. Funti anno su difficili smera vostra giustizia e sa risposta de si stato si deppere fa intende. Sa presoni bene nomenara lager de stato e noi protestasa des presonerisi a risposta des amministrazioni de su presoni andant a ampare. E non mancanta po' vinza sa tentativo su desifuire. A Sacabo antessa su manco 40, ma s'unico che sa rinnesce si fuiri sti stetio Matteo Boe. Tottoso a ricordanta su chi ha fatto su primo de capodanni de su 1986, Matteo Boe, de l'Uvula. Ci ha preso neri. Pomori che era sequestrato a Sara Niccoli, una picciocca villa di un industriale di Siena, ed è per avarra inserrato finza sa su 2002. E su concordera Savuera con un altro presonere, Salvatore Duras, soprano via perfetto. Apposti si destro da una azzurra, una guardia si inventa guauso entro da una grutta, prima dell'ompia Savraia, a onde ci viera una femmina con una barca, che tu sapetta era. Questa femmina fiera Laura Manfredi, sa compagna del Boe. A Duras ci vuole un tivaco tempo, sono di Dupinigai. Boe invece se stava a banditendi, quendisi in Corsica. Ma c'è stato un fatto a contessio in su 1975 che pare che non tengerà nessun senso. E sto su mese di agosto del su 1985. Due uomini calanta da un elicottero in Cala d'Oliva e due sportanta in una domo, vunti Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due simboli di saluta sa mafia. Funti in noi che in Palermo funti in pericolo. Sei stato Duso serra l'anzasinara, duso sarvai, che non rinnescita tu samparai di altra maniera. Avarra tangonisi, proso manco un mese. Antessi girasa di isolamento, e in questo tretto de tempus smagistrausa rinnescita e scriri 8.000 paginas, posso un maxi processo contro la sa mafia. Scetti in su 1992, appostisi desistragisi, sasinara diventa suo simbolo del suo 41 bis. Il boss de Cosa Nostra, commenti il dottor Reina e Leo Luca Bagarella, tu su un presone a Fornelli e poi cercai di firmare che si sia da Topio con se esterno. L'esperienza di Sisula carcere accabbara in su 1997, quando sa presone Serrara con l'assai dritto al suo varco nazionale. Ma su testi in mongio, nella sicurezza massima, non è sparesso. Non ti scelti posto da un'altra parte. Scolonia sa agricola sa beccia sa de Maimone, Isili e Salena sa funta ancora aperta sa. E toccherà a noi pure che funti l'unica sa che esiste in Italia, in pari con questa del Gorgone in Toscana, ma oggi rappresenta la savarte più spittica dei presonerisi che ci fonte in Sardegna, savarte in manna di Issusu, vivere in espresoni snosa di Uda e Bancali, e in altra sa otto strutture. Torra su Tuncasa a su chi vuole fare su governo. Su chi è presentata commenti una cosa che andrà meglio su. po' sa Sardegna. E pare invece sa una conferma di sta storia sua. Suo brano Boleri Fraigai Presonesi dedicata a suo regime speciale. Non pro su sezionesi parziasa a intro desistituto su chi accollenti altri presoneresi, ma tutto sa presone dedicata a suo 41 bis. Questo sciopero Bolera risponde a una sentenza della Corte Costituzionale del 2025 che narra che i serberi pros libertari e pros ora sa de aria poi presonerisi a su manco 4 sa de ma che arresca la vendita di aici de mudai presonis de bancali u de bade carros in presonisi che assimbilanta a un ughetto. Immoi però su governo è cercato di gettare acqua sul fuoco e narra che non c'è nessun pericolo. Secondo il suo sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, posta Sardegna, non c'è nessun pericolo. Cascetti Bade Carlo saresti rotto in tregata a suo 41 bis, mentre sa isatra presonesi antessi presonesi con sezionesi dedicata. Sa di moria in Sardegna però a Barrara, in pari esumbrasa. Commentava Rassa il ricordo dell'ultima fuera quando in su 2023 si debate carro su un boss de calao de una ventana con due lenzoro. Sarebbe despresonere se del suo 41 bis a rattenne conseguenze sul suo territorio? In Sardegna sarebbe desparentesi può vuedai con espresoneresi porre murai scosas? Sul sistema sanitario sarà carregai scostoso? Sa Sardegna arrischerà di si mudare in sa Gaiena d'Italia? Poi moi, ispreguntasa, avarrant.

0: Eis ascoltau Umbras de Sardegna, un programma produzio de sa socioculturale arveschida in parisi con Historias, sa rivista in linea in sardo. Sa regia è de Andrea De Ida, che ha riscritto sconto su de su programma in parisi con Ivan Maroggio, Mauro Piretta, Manuel Scordo, Mauro Lotto. Sa boggi è de Elio Turno Artemalle. Consulenza giornalistica Manuel Scordo. Project Manager Lucrezia Tegortes. Fonico Mauro Bess po Terra de Punto. Esperto su de lingua Andrea De Ida, Elio Turno Artemalle, Ivan Maroggio, Mauro Piretta, Paolo Carboni. Ha registrato in si studio de Terra de Punto. Attività di fatta con suo contributo dessa regione Sardegna in Prentas 2025-2026, lei regionali 22 del 2018, articolo 22.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
10: Unica Radio. Le 18 e 30 minuti.
11: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. Il presidente Trump partecipa alle commemorazioni dal Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le parole di Trump. Le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare. Femminicidio oggi pomeriggio a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Un 81enne ha ucciso la moglie coetanea. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Non si conoscono i contorni della vicenda e non si sa se l'omicidio sia avvenuto al culmine di una lite. La procura di Parma ha fatto appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio partorito il 12 maggio 2023 e poi sepolto nel giardino di casa della famiglia a Vignale di Traversetolo. Per i giudici non c'erano prove sufficienti per stabilire che il bambino fosse nato vivo. È stata condannata a 24 anni per la morte del secondo. Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia. Il noto attivista era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa lo scorso 28 agosto. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino ad oggi in un ospedale di L'Avana. Ciclismo, Vuelta di Spagna, la Pinarello trova la vittoria dopo un lavoro strepitoso. Edward Dunbar vince a Peñas Blancas con l'aiuto di Gloag che fa terzo. Secondo posto per Buitrago. Tra i big, arrivati con oltre 6 minuti di ritardo, Gal vince la volata mentre Mas è riuscito a controllare Roglic. È tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
12: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
5: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
5: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
13: Oh, oh yeah!

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 41 minuti.
3: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
4: It is time to reset the partnership between...
3: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
0: Questa è Unica Radio.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. MotoGP. Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30:144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez. Quarto di Gianantonio, poi Morbidelli e Acosta. Direttamente in Q2 anche il leader del mondiale, Martin, decimo. Proseguono invece le difficoltà per Bagnaia. Per lui 19° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani le qualifiche alle 10:50, sprint race alle 15. Formula 1. Seconda sessione di liberi Spagna chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33:662. Poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto, Verstappen sesto. Problemi al cambio per la McLaren di Norris. In pista solo nel finale la Aston Martin di Alonso. Il calcio. Archiviata la prima giornata di Champions League con il successo del Como e il pareggio della Roma, ci si rituffa subito in campionato. Questa sera alle 20:45 Venezia-Fiorentina. Domani Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e Lazio-Milan. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro i biancocelesti in programma alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim. Ciclismo, Vuelta di Spagna. La Pinarello trova la vittoria dopo un lavoro strepitoso. Edward Dunbar vince a Peñas Blancas con l'aiuto di Gloag che fa terzo. Secondo posto per Buitrago, tre big arrivati con oltre 6 minuti di ritardo, Gal vince la volata mentre Mas è riuscito a controllare Roglic. Il Consiglio di Stato si è espresso sugli appelli cautelari di Trapani Sciarca e Valerio Antonini contro le ordinanze di rigetto pronunciate dal TAR del Lazio sui provvedimenti di esclusione del campionato di Serie A 2025-2026 di basket e di revoca dell'affiliazione, invitando il Tribunale Amministrativo a fissare celermente l'udienza finale di discussione del merito dei ricorsi. Lo hanno reso noto la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
7: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
6: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
7: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
8: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
9: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
10: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
11: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
12: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
13: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
0: Mua.
1: La città che cambia.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1974.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica. Unica Radio App.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
0: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
4: Portala sempre con te. Unica Radio.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
3: La musica internazionale arriva a Sassari. Il 22 ottobre, il Vecchio Mulino ospiterà il concerto di Liane Carroll, cantante e pianista britannica, conosciuta per la sua voce intensa e per uno stile che attraversa jazz, soul e blues. Un appuntamento dedicato agli amanti della musica dal vivo e alle sonorità della scena jazz contemporanea. Il concerto si terrà al Vecchio Mulino di Sassari, con ingresso a 10 euro.
2: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
4: Il 2 e 3 ottobre, il Teatro Lirico di Cagliari ospiterà il Requiem in re minore di Wolfgang Amadeus Mozart, uno dei capolavori più celebri della musica sacra occidentale. Sul palco l'orchestra e il coro del Teatro Lirico di Cagliari, diretti da Enrico Onofri, insieme ai solisti Anna Maria Labin, Giulia Alletto, Christian Adam e Alessandro Ravasio. Il programma comprende anche la marcia funebre massonica e il concerto in sol maggiore per flauto e orchestra, con Riccardo Ghiani al flauto. Due serate dedicate alla grande musica classica.
2: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
5: Isola dei Teatri torna a Sassari con la 31esima edizione. Il festival internazionale dedicato alle arti performative contemporanee sarà in programma dal 3 al 18 ottobre 2026, coinvolgendo diversi spazi della città. Tra gli appuntamenti, il 9 ottobre alle 21, allo Spazio Sarza, Teandric Teatro Non Violento porterà in scena Il Viaggio di Giovanna. La rassegna propone spettacoli, performance e produzioni italiane e internazionali, creando un dialogo tra i linguaggi del teatro contemporaneo e gli spazi urbani di Sassari.
2: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di informazione locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: le 19 e 32 minuti.
1: Buonasera dalla redazione. Oggi l'America ha ricordato l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a 2.977 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton. Il presidente Trump dal Pentagono dice oggi l'America è più sicura. È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Alessandro Di Battista lascia oggi Cuba per fare rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota. La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti, respinta l'istanza di sospensiva. Formula 1, seconda sessione di liberi Spagna chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662, poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, Lindblad quarto con la Racing, Russell quinto e Verstappen sesto. Serie A comincia la quarta giornata, stasera alle 20.45, Venezia-Fiorentina. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
3: Il 16 marzo, stia con noi per il film evento dell'anno.
4: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
3: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
5: Ti mostrerò come speciale.
6: 01 Distribution presenta.
7: Sei venuti qua a cercare fortuna?
8: In certo senso, sì.
6: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
9: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
6: Lo sai da cui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
10: Il primo contatto.
11: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
10: Con altre forme di vita.
12: Tutto muscoli, tutto cervello.
10: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
12: Non sopravvivremo al rientro.
10: Dal 23 marzo al cinema.
13: Continuo a pensare a quella storia.
14: 7 giorni.
13: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
15: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
16: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
17: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
18: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
19: Beh, ho mentito.
20: John Wick, capitolo secondo.
21: Mi stavate aspettando?
20: Dal 16 marzo al cinema.
22: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
0: Questa è Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historiae Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
7: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
8: Stiamo arrivando.
9: Bravo.
8: Adesso basta.
10: Stiamo arrivando anche noi. Siamo con Willy.
11: Sì, adesso arriviamo. Sì, sì, sì.
12: Che fai? Rispondi tu.
13: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
14: Oh, ragazzi, guardate questo video.
15: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
16: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
17: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 20 e 3 minuti.

Benvenuti su Unica Radio, questa è La Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita dei nostri artisti preferiti. Oggi parleremo di un gruppo musicale punk rock inglese. Attivi dal 1976 al 1986, sono uno dei gruppi più acclamati dalla critica del periodo. Sono famosi per la loro varietà musicale, dal reggae alla rap, per le loro esibizioni dal vivo particolarmente intense e per la sofisticatezza lirica e politica che li contraddistingue dalla maggior parte dei loro colleghi appartenenti al movimento. Loro sono The Clash.

Clash si formano a Londra nel 1976, durante la prima ondata del punk britannico. Mick Jones, dall'età di 12 anni, strimpella una chitarra e ascolta New York Dolls e Mutt the Hoople, grazie ai dischi in vinile che sua madre gli ha spedito regolarmente dagli Stati Uniti. Più avanti forma un gruppo, il London SS, nel quale transitano personaggi che sono in prima fila nel punk inglese, quali Brian James, Red Scabies e Tony James. Conosce Bernard Rhodes, che in breve diventa il manager dei London SS. Contemporaneamente un ragazzo dal look originale fa un provino come cantante, si tratta di Paul Simonon. Paul rappresenta il classico ragazzo fascinoso, ma con nessuna esperienza musicale. Bernie un giorno lo vede entrare in sala prove, un ragazzo alto, biondo, con l'espressione da duro, era perfetto per quel gruppo. Sarà proprio Jones a dipartirgli lezioni di basso. Il gruppo è così formato da Jones alla chitarra, Simonon al basso, Kay Levine alla chitarra.

i ragazzi dei Clash si installano in un edificio abbandonato, adibito a sala prove, il Rehearsal Rehearsals, che diventa la base operativa del gruppo. Alla batteria viene chiamato Terry Chimps. È così che i Clash, nome pensato da Simon On dopo aver notato che il termine ricorreva in tutti i giornali, hanno inizio. Il loro primo concerto risale al 4 luglio del 1976, a Sheffield, come spalla dei Sex Pistols. La performance si rivela un mezzo insuccesso, ma i Clash suonano pezzi che diventeranno veri e propri inni, come Jenny Jones, London's Burning, 1977. Il successo di pubblico e critica negli USA arriva con London Calling, un album doppio pubblicato nel dicembre 1979. London Calling compare nella lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stone, alla posizione numero 8, considerato sempre da Rolling Stone come il miglior album degli anni 80. Con oltre 2 milioni di copie vendute nel mondo, l'album è certificato disco di platino nel Regno Unito, oltre che negli Stati Uniti, dando una notorietà a livello mondiale al gruppo. Inseriti al 28esimo posto nella classifica degli artisti immortali stilata dalla rivista Rolling Stone, i Clash sono anche noti come The Only Band That Matters, l'unico gruppo che

Bentornati su Unica Radio con la grande musica. Oggi affronteremo un viaggio alla scoperta dei Clash. Nel 1975 Joe Strummer sposa Pamela Mullman, una sudafricana, in modo che possa ottenere la cittadinanza britannica. Nel 1978 Joe comincia ad avere un rapporto con Gabby Salter, poco dopo il suo 17° compleanno. La coppia rimane unita per 14 anni ed ha due figli, Jazz e Lola. Nel 1993, lo stesso anno in cui chiede il divorzio dalla Mullman, Strummer diventa molto intimo con Lucinda Tate, con cui si sposa due anni dopo fino alla morte del cantante, avvenuta nel 2002. Paul Simonon si sposa con Tricia Renan nel 1990 e divorziano nel 2007. Insieme hanno due figli, Claude e Louis. Should I Stay o Should I Go è un singolo dei Clash, scritto da Mick Jones nel 1981 e inserita nel loro album Combat Rock. Parla del rapporto personale tra Jones e la cantante Ellen Foley. Questo singolo, riproposto da Mick Jones, diventa l'unica canzone del gruppo a raggiungere il numero uno delle classifiche, 10 anni dopo la prima pubblicazione. Il brano ricorre più volte nel telefilm Stranger Things.

All'inizio i Clash si fanno notare per il loro evidente aspetto di sinistra e per gli abiti su cui campeggiavano slogan rivoluzionari quali Stand Guns in Nice Bridge o Under Heavy Manners. Nel gennaio del 1978 Jones e Strummer decidono di compiere un viaggio in Giamaica per approfondire la conoscenza della cultura rasta. Li porterà alla creazione di diversi brani influenzati dal reggae, tra i quali White Man in Hammersmith Palais e Safe European Home. Mickey Dread è un musicista giamaicano reggae dub che collabora con il gruppo nel singolo Bank Robber del 1979 e in Sandinista, dove introduce innumerevoli effetti sonori. Inoltre è coautore di 3 brani dello stesso album. In collaborazione con il gruppo anche Mickey Gallagher, tastierista con i Clash nell'album London Calling. Lo strumento che suona principalmente è l'organo Hammond.

State ascoltando la grande musica solo su Unica Radio. Ripercorriamo insieme la vita dei più grandi artisti. Oggi i The Clash. La band ha registrato Sandinista per la maggior parte del 1980 in diverse località quali Londra, New York, Manchester e anche in Giamaica. L'album ha esteso le origini punk dei Clash al mondo del dub e dell'R&B. Il titolo dell'album fa riferimento ai Sandinisti, organizzazione di guerriglieri presenti nel Nicaragua i quali riuscirono a destituire il presidente Anastasio Somoza Debayle. Non ha mai amato l'usanza punk di sputare sui musicisti durante i concerti, soprattutto dopo che uno sputo che lo colse a bocca aperta gli regalò un'epatite. I Clash sono gli unici musicisti bianchi che siano mai stati effigiati sui muri del Black Ark Studios, la leggendaria sala di registrazione del leggendario produttore giamaicano Lee Scratch Perry. Joe Strummer, fondatore, leader e chitarrista dei Clash, è morto nella sua casa a Somerset, nell'ovest dell'Inghilterra, ad appena 50 anni. Il decesso di Strummer è stato reso noto 24 ore dopo da un suo agente.

Stiamo raccontando la biografia dei The Clash grazie al nostro viaggio musicale. Westway to the World è il film documentario del 2000 sul gruppo musicale punk rock britannico The Clash, diretto da Don Letts. Il film presenta esibizioni live nei più svariati club inglesi e molte altre interviste a Mick Jones, Paul Simonon, Topper Hedon e Joe Strummer. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di un gruppo musicale punk rock. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista. Seguici su Nica Radio. Stiamo

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunte in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
4: Vado, che ho lezione di tango.
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
8: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

0: festa.
1: È tardi. È tardi.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio.
3: Unica radio.
2: App.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su PNRR.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità, se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
4: Raccontiamo
5: la città che cambia.
4: La città che cambia. Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Oh yeah!

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
0: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica.
4: Unica,
0: unica, Unica Radio app.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio.
5: La città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: Unica Radio. Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.

Come dai d'un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Questa è Unica Radio.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
7: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
10: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

portala sempre con te. Unica Radio.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei 3 santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
3: Mua.
4: La città che cambia.
6: 1, 2, 3, let's go!
4: Unica Radio. Raccontiamo. La città che cambia.